Beh, può smettere, Nick. Se continua quella pallottola arriva. E mio figlio da grande sarà costretto a restituirla. Non deve mettersi a fare la mia vita solo per vendicarmi.